0: Estás escuchando Sol Estéreo, la onda musical del Caribe.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?